superba e tanto le dici e la mia cara prole a fornirli mennei. Folle, folle che sei! Ma non avrati così retito errore impunito il tuo cuore. Se non curasti del tuo prenze di pezzi, io alle mie voglie con pensieri indegni ti mostra